0: scheiß auf. Bitte nur die
1: Scusa. Anche perché? Anche perché non ha mai iniziato. Sti giochetti, zio. Qualcosa non funziona. Perché non abbiamo mai iniziato a giocare, zio.